Ya manatu wa famulina la fa fonga la tunu pele Samoa is a wonga fo nita yao malam la mola after fo tato to fili nita yao le sunga ya fanule lei ya mole fonga ina fo yo le fina lo le tu mo itato ele tal tununga ya wa fa penauna lo fale yo to fina lo mo to loto ya afion pa ya le tua ya o Momonga for Neaso, Yamunia, Yel Tutula, Yellow Finger Long Paia le Tua, so Fata Faitaulanga, Wa Lava le Fongaina le Upole Tua, Tauna Yfa Tumuina le Mana Maile Tua, Taliango Fie, Finalo Maloto, Ya Ole Nu Ole Tua Lofa Penao na Fafa Fonga, Maltato Pocalamele Neta, Maltanto Fingalwenga, if after Tele le Fab Noeno Moto Malau, Ya Wale Taliano le Napol Calame, I Maile Tato Fingalwenga. Tatu tu efeloa il vayaso ilumo al temi lava tasi le tu laono le tu lai fitu. Ie manuia lava fuafuango il vayaso, male nei vayaso faftai.

0: sit for fong on a lot more. Hip hip!
1: Hooray!
2: Ma fai lava ona faagase le nifo o le tagata aesei tulou lava o le so tusaga e tasiiva toluvalu ia o le palemia o peletania lana taimi o Neville Chamberlain ia na tauta'ua te le tagata leai europa lna vaitau i lona fai ona faamaopopoina o europa atoa e maise lava le nuulavale le o siamani ma sainia se fegaiga lena taua lna taimi o le non-aggression deal e tau le Munich Pact na lasa inia o le taitai o si amani na taimi o Adolf Hitler. Na polomisi isi amani o le a leto isi itaua ya Britania, peto i faamisamisa ya Britania. Ae se furu tasi masi na muli muli ane, ae si itaua loa si amani ya Polani, fai loma e fai maino maritala hitila. O le fiangainga nasa inia ma le palmio Britania, o na o se pepa, ia po o se scrap of paper. Ia lena amata I lore taua lona lua lalangi. Fatua umalava le tausanga tasiva fa'alima. O le soi le talfasol pito sa amor tausanga tasiva tasivalu. Ia na o o te olifai taua fa'i utangata sa amor le tolu su valu afe tolu se la umale lua. O le soi tausanga umalava na amata ma le tausanga tasiva lima tolu fa'ata uam fa'amanatu e lalangi. Le aso lea o le fa'aliliuga o gagana po le Translation Day faina fa'aliliuma le gagana fa'apeotania le fa'asamoa le fa'asamoa le fa'apeotania o e fa'aliliuga o gagana e amanaʻia ai le tamāloa lea Saint Jerome fa'apea o ia na fa'aliliua fo'i se tusi pa ia le so la e fa'ataua I lalolagi le aso e taʻu le Translation Day po le aso e fa'aliliu ai gagana ia o tala ia mo le faapoopoga taimasani fa'afetai lava
3: O tausa ili se au au nanga e ngā sese ina tau mafa o le aso whanau fai poiponga ma leu manisi wha moe moe ngā tāua. Manatua, The Island Food Catering Company and Cafe. E ma fai ona matu fai alenei au au nanga I so se wha alave lave a mata mai se lau tangata pe sili atu foi. E ai foi na matu fale inga po le cafe. O lo maua I tau mafa vai salo wha au sipi e sua ma le tele o nisi tau mafa o ma sami aina I o tātou tangata. A e sila sila ni le matu Facebook e loa o mai tau mafa e maua I aso taktasi. Tuatusi, wha lima il wha fitu stok Valley Road I Lower Hutt. Tatala mai le iwa I le tae au I le lima I le afiafi. Aso lua I aso sawa I aso taitasi. Telefoni all world.